diario che mo assiste. Grazie a questa antica vaccinai, ferroviario, Giacomo Matizzi, a vedere la radio Mozambichi, a vedere la radio Mozambichi, il ferroviario, Giacomo Matizzi, grazie a questa antica vaccinai, di umeo, antica umeo, guardate il mio Non è che si può fare. 29 minuti di Natinepo, il ferroviario, il guina, la foresta di Milani qua oggi, come la salutare con il tiro, la città pure, il tiro a un barco, un cari fuori di gioco, come la foresta di tu, a cosa cosa, al guano, la cimola Samare, che con la guida con Gandia, in Catima Sangue, a regera fuori di gioco, come un tiro a Sinai, a ferroviario, la foresta Giapadescia, la usa con Seseca, na one voice secondo Cotambre, Lampira, la nota vola di Garimbandanga, Cati Matambre, come il Piccolo Apano, Sinamcinti Macomatato, 30 minuti, seconda parte, ferroviario, Iacomatizzi, per la divisa, Guina, Uyum Pichisano, na Mibira Minai, qua Ubozzi, 4-1, la nota vola di Narumana, Wachimura, Zamarechi, Acusciuta, Assenzeca Guiva, Capitano, Wachimura Meri, la Vengheria Vola, di Assenzeca Campo Guiva, o Arumana, o a ferroviario, Iacomatizzi, Adenga Murugano wa Zamareka alikutadiwa ndiye wa kufuni zapitu alibe kule wa shindu huyu wa kufuni zapitu asenze kambo kuipa wa Murugana kufuni zapitu tepano wa kufuni zapitu kule wa kuti apitidwa kuipa Murugana wa Zamareki aona ulendo buno kazinji huyu wa kufuni zapitu alikutawidida timu la ferroviario ya kumatizi mpaka azaregerera bolo la shitaku romwe kalifura zishogo alegerera bola elikishipita ndiye na tepo pano pati ngatitone hapa bora hizi limenyendo na wewe alumbana wa timu la Zamareki ya kushuta omwe ali kusosotiwa maureano kuno kumatizi kwa kutoresedwa mipira minai kwa Ubozi walera ngonda kuna ili timu la Zamareki ya kushuta panopa gochomolewa mulumbana wa parise wa timu la ferroviario ya kumatizi huyu Alexandre adagwa nkwati machambwe ndiye mpikisano wa mpira wa bakainisiwa walera ngonda maureano kuno kumatizi kuna ili timu la Zamareki ya kushuta timu la mwe kubwera kwa mwe rashita kumpikisa noyu la bwera na mbogo kumi na ziwiri ndiye na pepo rimberera ririmanja ngwere ngwere kwenda kumweza kushuta pakona kutelikuruza na kutoresedwa mipira minai kwa Ubozi ndiye pa mipira minai wa Joseph Waki juani kute mitatu ya pita mabwinabwino mapadesha koma Ubozi huyu mpira wa shitatu huyu umeyu umbelesa jokularewa kuna zinji napo awa wa Zamareki akadandaula kale kule pakumala kwa mpikisanoyo pinango atashite kupata tamba na lapizera ashinemba kunembera iwo wa Associação Provincial de Futebol kulamba mpira umuule wa shitatule nako alambe kwa makuruza aluza basi tono yangapunguzike magolo pakuona kuti golo mwelida la kala la umbava ni golo la fora dijogo wakufuriza pitu huyu Merito Abadare pabozi na mwezashu mwalikuntandiza mhebeka machambuke Lourenço Campira amewa anamurandu kuruwense kuna hili timu la Zamareki ya kushuta changwe la golo la shikatulile abdesere wa radio Mosambiki lemweretu umweyu Lourenço Campira sishika zirinya alibe kujusa kabandirinya kwa manako manja kuti atinigizi kutenge faradijoko ndiye wakufuri zapitu huyu Merito Abakari ayanganisa manzashe ule kuti aone kuti anelewa kutenge faradijoko haya ime aona alibe kule wano shintuso ndiye natinepo alegerera ashelewa kuti ni golo koma isi na shitakone sesa kutini kati joko pano pati kati tone bola li mbandanga kati matambule la mpira analo bola ni Matos Kamizola Simpo wa timu la ferroviario ya kuno kumatizi ndiye bola la tengedwa na awa alumbrana wa timu la Zamareki ya kushute kapitano Felisberto analo bola Felisberto akada shedu analo aika kutogoro Matos alikumweko alikutia kutuna nini kubwa achosa bola naenda kuma Charles kwa mwetina mhili makumatatu na usmai 34 minutos ferroviario tematizi 4 Zamareki sputipoku rupi ya kushiuta ndiye tingatituone hapa
alikuwa watani wafuni za pitu, alikuwa kutepola libre kendo kuna alumgana wa timu la Zamareki ya kushuuta kwa kona kutakarapatiwa alumgana wa timu limo la mpira menya gali magagurumizi awa alumgana wa timu la Zamareki kocha alumgana wa Ferroviario ya kumatizi panoka bora rika na Zamareki ya kushuuta basilana mulumizi alumgana wa Astezeka abreka kuna Clementi wa Ferroviario mwe wa Chosa Clementi panoka bora lenda kuna Thomas Thomas fungula kwenye sambaga boku na Maradidi kwa mwakuna Charles ndiye na klepo Charles abreka kuna alumbrana wa timu la Zamareki ndiye azomhola huyu Beto Beto apasilaya ni Clementi Clementi haika usaporo umoto kuna Ramayo Ramayo abreka kuna vapa bankanka ya cemento ndiye tenga kitone vola enda kuna Clementi kamizola seto wa Ferroviario abreka kuna Paulino kamizola stage Paulino na mwendo wano vele alimenya kuna buhino nienda cemento la Antonio Let's go!

piaglia, siamo a dire! Ramaglio! Ramaglio, a destra coraggio, mostabiti! A Torre San Pino, a Stanhatu! Guairi, timu, la ferroviario, e a quello come a Tizi, la copita!